sei calda come il bacio che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.